poi d'improvviso finivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo blu.